Infatti sono le 6:26, Cesare Cremonini che ha appena concluso il tour che rappresenta un punto più alto di un percorso iniziato quasi 30 anni fa, no? Con i Luna Pop, ma anche la conclusione di una stagione artistica. Il prossimo capitolo della sua carriera si svilupperà lontano dagli stadi, dice, dalle grandi produzioni spettacolari, gli basta un jazz club ed è contento. Un altro saggio invece della musica italiana sembra essere J-Ax, anche lui in tour, sta iniziando, insomma è iniziato da poco con Sold Out a Milano e dice: i numeri contano, contano i biglietti venduti, gli stream, certo, ma non sono tutti, non sono tutto, i rapporti umani contano un po' di più. E lo sentiamo, Yippee Yo-Yo, anche no, perché anche no, J-Ax.